Recepts i Spoulops. Ipove. Ra shwidi da erti. Radio Tardimanti.